Sago si de giga morto foi sai si e carra de chat de sitio organe de giga di gramado con la barata non che come da non che come di mandare tecnician grede san filche cane shukur turk ang di mirundro ca regi dante cane gimte roje cabin tecnic da cane crack na fidel car mi cura da cane car sal mahamad sale a de taino ke tana da umar idris umar era balang la branyandak sa tuzo sawa sawa udurugu ji sharafa e kala cho yaga nagayne Allah ki sofi chere ke sa tuzo r degi ge digrem beki nefak dondok ama cha tera na la gofri kina mua shana la shafanet nda minin ji ka raham jino salam alaikum

L'anarchità col clan, io lo vi papone, voglio. L'anarchità col clan, io lo vi papone, voglio. L'anarchità col clan, io lo vi papone, voglio. L'anarchità col clan, io lo vi papone, Dandarmo in dagneto, ma che è? Come che vuoi dal capo, che dandarmo in dagneto, voglio, voglio.